0: Mai sauraro, barka da kasancewa cikin wannan zango na taskar yau da gobe, wanda ke karkata ga labaran ƙasa da ƙetare, kotu da sauran abubuwan da ke faruwa tsakanin al'umma, tare da ni Rabi'atu Muhammad Gital. Zangon namu na yau zai fara ne da rahoton gaban manta Sabo tare da Fatima Muhammad Miya.
1: A zaman kotun shari'ar musulunci ta Lardi mai lamba ta 4 dake Bauchi, wanda mai shari'a Malam Nuhu Muhammad Dumi ya jagoranta a ranar Litinin 10 ga watan Agustan shekarar 2026, an ci gaba da sauraron wata shari'a da ta shafi takaddamar rainon yara tsakanin tsofaffin ma'aurata. Da aka kira shari'ar, lauyan mai karar barista AG Salisu ya sanar da kotu cewa saboda sauyin alƙalin da aka yi, ya dace a fara sauraron shari'ar daga farko. Lauyan wacce ake karar, Nasiru Bala Malam, ya bayyana cewa a shirye suke a sauraron shari'ar. Mai kara Zubairu Adam Ahmad, mazaunin BSADF Quartiers dake cikin garin Bauchi, ya bayyana cewa yana neman kotu da ta bashi damar rikon ƴaƴansa biyu bayan rabuwar aurensa da tsohuwar matarsa ta hanyar kulli. A cewar sa, tsohuwar matarsa ta koma rijiyar Zaki dake jihar Kano tare da yaran, lamarin da yasa baya samun damar ganin su yadda ya kamata. Saboda haka yake roƙon kotun da ta dawo masa da su domin ci gaba da kula da tarbiyyar su. Sai dai bangaren wacce ake karar lauyanta, ya lubalanci wannan bukata. Lauyan nata ya shaida wa kotu cewa basu taba hana mahaifin yaran ganin su ko daukar nauyin su ba. Ya kara da cewa tun bayan rabuwar auren mai kara, bai cika hakkokin da shari'a ta dora masa na kula da ƴaƴansa ba, ciki har da ciyarwa, suturtarwa da sauran bukatun su. A yayin tambayoyin kotu, lauyan mai kara ya tabbatar da cewa an yi zaman auren kuma an haifi yaran ne a BSADF Quartiers dake Bauchi. Ya kuma ce bayan rabuwar auren ne matar ta koma Kano, inda iyayen da suke zaune, dangane da zargin rashin kula da yaran. Lauyan mai kara ya ce suna da shiru da za su tabbatar cewa mahaifin yana iya bakin kokarinsa, sai dai nisan da ke tsakanin su ya jefa shi cikin kalubalanci ci gaba da kula da su yadda yake so. Bayan sauraron bayanan bangarorin biyu, mai shari'a Malam Nuhu Muhammad Dumi ya dage sauraron shari'ar zuwa ranar 28 ga watan Agustan shekarar 2026 domin baiwa bangaren mai kara damar gabatar da shaidunsu. Ƙarshen rahoton kenan. Fatima Muhammad Miya daga kotu.
0: Sai kuma Huza Yahaya Doka a zauranmu na labaran ƙasa da ƙetare.
2: Gwamnatin jihar Kwara ta sanar da nasarar ceto mutane 176 da aka sace a lokacin harin da 'yan bindiga